Asso. Asso. Asso. Asso. Singi. Waria. Ti. Kaila. Luna. Singi. Waria. Singi. Kaila. Asso. Singi. Wariati. Baila.